dulce pania, i canivali me istero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno ne tocca nis, me tocca nome, tocca nis, la po'.

Ne ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia mia.

Mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o recor. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.

Mitton bjarne, mitton biraste, mitton agisete, utenaton fotografisete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe kino,

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momilla, mia mila.